0: uguale.
1: Vero. Ah, è mio vecchiello che mi non è nel libro. Guarì.
2: Yo, guarì. Mi non è il libro.

0: caricare. Don Giova, ti chiediamo per un cricion, mi vuoi un mio cop? Aia! Don Giova, ti chiediamo per un cricion, non mi vuoi un mio cop? E bien va!
1: Pero no me temo. Ah, ya. Ya lo pido para ti, tío. Vete, mi Dios. ¿Cómo bien?

0: 哇嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎
1: Yung yit kere wer kwaro.
2: Bibi marme pacho.
1: Iti yunyo or radio. Yung yit kere wer kwaro.
3: Alishani vinyo
2: kwaro. Bibi marme pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iti yunyo or radio.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Piyum yit kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.
2: Jay.

0: Bajo. Itiwinyo or radio. Itiwinyo or radio.
1: Gia, Gia, Hot Soup Music. Upero pinu tetamu. Utecho yuko pukane.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Iti winyo o radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa kwa. Mimi marme pacho.
0: Iti winyo o radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.